0: magazzino per bar dei vantaggi quando ci stunai dare principi. Dopo massa a 6 di annuncio, ovvero massa a Little Freddy, anzi news, visto spieve e nuova terza, dei assi, un ruota di assi.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Blondie on Union City Blue.